0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Vi ringraziamo per il vostro ascolto, speriamo che vi godiate un altro splendido programma sulla frequenza di 92.8 MHz o tramite il nostro sito web. Siamo pronti a portarvi il meglio che il nostro arcipelago offre. Buona giornata e buon divertimento con la nostra trasmissione. Oggi nella nostra città inizia l'Ossinava, il festival con le vele di Lucino attorno al mondo, dedicato alla ricca tradizione marittima e la cantieristica dell'isola di Lucino. Questa mattina alle ore 10 sulla riva dei Capitani Lucignani, riva Loschinski Capetana, inizia con la sfilata dei partecipanti alla regatta, dell'orchestra Fiati Osip Cashman e delle Majores di Lucino. Subito dopo l'inaugurazione, alle 10.30, prenderà il via la 14ª regata delle passere lussignane nel porto di Lucin Piccolo. A Lucin Grande, alle ore 17, seguirà la 6ª regata delle botti di legno. Alla sera, dalle 19 alle 21, saranno presentati gli antichi mestieri e le abilità marinare tradizionali e la serata si concluderà con il grande concerto dei TBF a partire dalle ore 21. Gentili ascoltatori, l'arcipelago di Loschin, Lucino, è ricco di luoghi suggestivi tranquilli con un clima terapeutico unico, i cui benefici si possono godere tutto l'anno. Questa è una destinazione di salute, il clima mite mediterraneo con oltre 2500 ore di sole all'anno. Sull'arcipelago crescono più di 1200 specie di piante e erbe aromatiche, tra cui 600 specie crescono sull'isola di Unie su 17 km quadrati. Questi sono numeri con i quali si possono vantare solamente pochi fortunati. I fattori climatici naturali con influsso curativo e il microclima piacevole, il quale influisce positivamente sulla salute, è uno dei motivi e fattori per i quali i nostri ospiti, i quali hanno visitato una volta Lucino, continuano a tornarci. Per voi abbiamo sistemato più di 250 km di sentieri sui quali potete incontrare ospiti di tutto il mondo. Per svegliarsi al mattino basta respirare a pieni polmoni e fare una bella passeggiata. Se preferite un'altra attività, per esempio lo jogging oppure andare in bicicletta, goderete dei sentieri profumati, dei paesaggi bellissimi, dei punti di belvedere con vista su tutto l'arcipelago e delle piccole baie. Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per oggi. Tempo soleggiato e caldo, vento debole.
3: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.
0: È il notiziario.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Anche questa settimana nei negozi Yadranca vi aspettano tante offerte. Pere Williams, un chilo, solo 1,79 euro. Melone, un chilo, 1,39 euro. Cipolle, un chilo, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta trilogia, un pezzo, 1,46 euro. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato Ledo, 240 grammi, 3,19 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 kg, 3,99 euro. E quarto posteriore di pollo, 1 kg, solo 2,59 euro. Per la vostra buona giornata.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate.

0: Kako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je vlast.
1: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
2: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
1: koncerti,
2: pomorske večeri,
1: radionice za velike i male,
2: scenski prikazi i izložbe,
1: te bogata gastro ponuda.
2: Poslušajte priču o primorki i obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
1: A u džiru po Vali zaplovite malološinjskom ubalom u tradicionalnoj pasari.
2: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
1: Losinava od 5. do 19. 15 grujna.
3: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
4: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
3: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
4: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
5: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Preparate le vostre cuffie perché ci potete seguire alla frequenza di 92.8 MHz o semplicemente visitate il nostro sito web per godervi la trasmissione online. Abbiamo preparato per voi contenuti vari e affascinanti, dalle storie locali a interessanti ospiti. Oggi nella nostra città inizia l'Ossinava, il festival con le vele di Lucino attorno al mondo, dedicato alla ricca tradizione marittima e la cantieristica dell'isola di Lucino. Questa mattina alle ore 10 sulla riva dei Capitani Lucignani, riva Loshinsky Capetana, inizia con la sfilata dei partecipanti alla regatta, dell'orchestra Fiati Osip Kashman e delle Majores di Lucino. Subito dopo l'inaugurazione, alle 10.30, prenderà il via la 14ª regata delle passere lussignane nel porto di Lucin Piccolo. A Lucin Grande, alle ore 17, seguirà la 6ª regata delle botti di legno. Alla sera, dalle 19 alle 21, saranno presentati gli antichi mestieri e le abilità marinare tradizionali e la serata si concluderà con il grande concerto dei TBF a partire dalle ore 21.
2: Gentili ascoltatori, l'arcipelago di Loshin, Lucino, è ricco di luoghi suggestivi tranquilli con un clima terapeutico unico, i cui benefici si possono godere tutto l'anno. Questa è una destinazione di salute, il clima mite mediterraneo con oltre 2500 ore di sole all'anno. Sull'arcipelago crescono più di 1200 specie di piante e erbe aromatiche, tra cui 600 specie crescono sull'isola di Unie su 17 km quadrati. Questi sono numeri con i quali si possono vantare solamente pochi fortunati. I fattori climatici naturali con influsso curativo e il microclima piacevole, il quale influisce positivamente sulla salute, è uno dei motivi e fattori per i quali i nostri ospiti, i quali hanno visitato una volta Lucino, continuano a tornarci. Per voi abbiamo sistemato più di 250 chilometri di sentieri sui quali potete incontrare ospiti di tutto il mondo. Per svegliarsi al mattino basta respirare a pieni polmoni e fare una bella passeggiata. Se preferite un'altra attività, per esempio lo jogging oppure andare in bicicletta, goderete dei sentieri profumati, dei paesaggi bellissimi, dei punti di belvedere con vista su tutto l'arcipelago e delle piccole baie.
1: Le previsioni del tempo vengono presentate dal migliore rent boat della città, Nautic Point Chicat.
2: Previsioni del tempo per domani. Soleggiato, vento moderato dal nord-est. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.